0: sempre più cattiva, più decisa e più aggressiva. Ma oggi ho trovato giusta donna. Sono buono, sono buono. Mi piacciono le bibite gelate, mi piacciono le bibite ghiacciate. I gelati io li mangio solo in formaggio. Sono buono. Mangio tutti i dolci alla panna, perché me li faceva la mia mamma. I dolci per me sono un grande dono. Sono buono, sono buono. Mangio di gelato e cioccolato, anche se il mio babbo si è malato. Spero di ottenere il suo perdono.
1: Occupatevi del camionista, questo è Momo.

0: La chiamo io la polizia.
1: Forse mi vuole di più cattivo, più deciso e più aggressivo. Ma non ci ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Mi piacciono le bibite gelate, mi piacciono le bibite ghiacciate. I gelati li mangio, sono buono, sono buono, sono buono. E mangio tutti i dolci alla fame, perché me li faceva la mia mamma. I dolci per me sono un grande dono. Sono buono, sono buono. Mi piacciono le bibite ghiacciate, i gelati li mangio, sono buono. Sono buono, sono buono. Mi mangio tutti i dolci alla fame, perché me li faceva la mia mamma. I dolci per me sono un grande dono.
0: Salve, signore, dovrebbe esserci una notizia per me.

0: sia l'unico modo di salvarti la vita è pedinare basso, scoprire chi lo paga per uccidere chi. Scusa, poco fa mi hanno sparato.
1: Qualcosa? Era l'unico modo di ripetere.
0: Questo basset era uno dei 5 killer più richiesti su
1: Roma. Gli altri ti saranno grati per avermi tolto di mezzo in concorrenza.
0: Così, quando ho visto che Basset era morto, ho pensato che quello avesse tutto, avrebbe preso un altro per fare il lavoro che dovevo fare.
1: E allora ti sei sostituito, Basset. L'avevo immaginato quando ho visto il cadavere di quello sconosciuto. Poi ho cominciato a chiedere in tutti gli alberghi se c'era un signor Basset e c'era.
0: Il bello è che pur essendo Basset, ancora non so né dove sto lavorando, se di Vilma o qualcuno più in alto, né a chi dovrei farla. La sola cosa certa è che qualcuno vuol fare la pelle a me. O... ai.

che volta in un secolo rivolto, ogni tanto poi mi sento molto stanco, però così ho trovato il sottotono.

0: Musica per sognare.
1: Musica per sognare.
2: Musica per sognare.
3: Musica per sognare.
4: Archeo Recordings.
5: Manu Archeo.